speranze che sperai, sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni.

0: Que Dieu bénisse toute l'équipe de la station. And thank you. Bonne continuation.
1: RPCI, c'est vous.
2: Salve, sono un tunisino che vive in Italia. Ascolto sempre il programma in lingua italiana.
3: Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana.
4: Eccoci, salve, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana.
5: Era Sergio Endrico, primo titolo del programma in lingua italiana.
6: E buon pomeriggio a tutti, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTCI.
1: RTCI, c'est vous.
2: Mi piace ascoltare il grande amore del volo. Grazie RTCI.

0: Eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana. Ne siete con questa bellissima voce di Fiorella Mannoia, io che amo solo te, bella, bella musica, proprio ci dà anche la voglia di andare a dormire un po', però arriva il nostro amico Valfrido e ci fa ascoltare tutto quello che noi abbiamo detto tanto per dirti la verità, caro Valfrido. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio Mohammed, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, noi, per metterti anche nel quadro, come si dice, eravamo io e Rosy, due interisti, quindi
1: Due interisti, infatti, sì.
0: e quindi abbiamo un po' commentato la situazione lunedì, scherzando chiaramente, abbiamo messo solo cantanti di fede interista e quindi ci siamo un po' divertiti. Allora, come possiamo valutare questa annata dall'Inter?
1: Beh, è lecito certo divertirsi, l'Inter ha vinto, diciamo, meritatamente il campionato con 3 giornate in anticipo, addirittura più 12 dal secondo adesso attualmente, quindi c'è poco da dire, l'Inter ha dominato, forse non ha fatto benissimo con i grandi, ma con le altre squadre è stata sfidata, ha saputo tenere a distanza un po' tutti e poco da dire, l'Inter meritatamente vince il suo 21° scudetto.
0: Allora, c'è un

0: Qualche cosa sul quale invece di tutte le partite, insomma, che per gli interisti forse non hanno digerito bene una vittoria, una sconfitta, secondo te? Quindi è un meritatissimo, come dicevi, però forse c'è stata una partita, secondo me, che i veri interisti, cioè quelli che tifano non solo l'Inter, ma il calcio in generale, che insomma non gli è piaciuto il modo di quella vittoria, cioè mi riferisco direttamente alla partita della Juventus, cioè a parte questa partita, tutte le altre partite mi sembra più o meno tutto era regolare, no? Perché si parla anche moltissimo degli arbitri e così via.
1: Sì, va bene, sorvoliamo tutto il discorso arbitro, vedremo poi come andrà a finire. Per quel che riguarda, a parte che contro Juventus è stata l'unica partita vinta contro il BIC, perché contro Napoli Milan non ha vinto. E, va bene, ci può stare episodi arbitrali così, va bene, c'è stato il caso Bastoni con la partita della Juve, certo forse l'Inter avrebbe preferito vincere 11 contro 11, non 11 contro 10 dopo questa ingiusta espulsione, ma va bene, è andata così, non penso che l'Inter si faccia, si faccia dei problemi pensando a questa partita, quindi lo scudetto è stato vinto, ripeto, meritato. Poi le partite può anche recriminare sulla partita di andata quando era sul 3-3 e ha preso gol al 92esimo, su un gol tra l'altro contestato anche perché per un presunto fallo contro Bonny, penso di un giocatore juventino, e poi col gol di Hadžić da fuori area al 93esimo, quindi anche qui c'è da recriminare. Forse era più giusto un pareggio all'andata ed era più giusto un pareggio al ritorno, quindi non penso proprio che questa partita possa mettere in dubbio qualsiasi gioia, qualsiasi vittoria.
0: Bene, allora, però insomma, quando manca la Juventus, purtroppo ormai da anni, da quando mancano i grandi, insomma, in difesa, c'è cioè l'Italia proprio, il campionato italiano proprio non riesce a trovare quei giocatori che possono dare sicurezza a quello che era, insomma, sempre la fede calcistica italiana, cioè forti dietro e poi si vede cosa si può fare davanti. Ecco, in questo contesto di campionato italiano, dove quest'anno anche, cioè, le ultime partite, oddio, sono di una, cioè, sono inguardabili,
1: Sì, infatti secondo me 20 squadre sono troppe, molte squadre non sono da Serie A, si fa questo per avere introiti, per aumentare gli introiti per due gare in più di campionato e giocate in casa, e quindi più partite da ritrasmettere per la Pay TV, è tutta una cosa commerciale, ma francamente molte squadre non sono della Serie A e quindi ci sono degli spettacoli penosi. Non mi riferisco solo alle cosiddette piccole squadre, perché abbiamo visto Milan-Juventus anche la settimana scorsa proprio di una noia mortale, e se c'è qualcosa che non va nel calcio italiano, e questa è una novità, non è per niente che per tre competizioni consecutive non si va al mondiale, quindi c'è qualcosa da aggiustare, vedremo come si può fare, magari avendo un po' più fiducia nei giovani. E certo, le partite diventano molto noiose, soprattutto poi quando alla fine certe squadre non hanno più niente a chiedere alla classifica, quindi magari si aprono di più o si chiudono ancora di più per non subire gol, non sa mai. E infatti il discorso difesa è molto eloquente quello che hai detto te. Le squadre forti dietro e poi che giocano di rimessa, anche facendo spettacolo, perché no, non esistono più. Se giocano in difesa sono proprio 11 giocatori messi davanti alla porta per non far segnare e niente più, quindi non c'è grande spettacolo in questo momento e in questo periodo proprio di campionato, infatti.
0: Bene, io cioè, mi riferivo alla difesa, nel senso che nonostante tutto l'Italia, cioè, se alla fine forse avrà una piccola buona difesa, però alla fine neanche lì davanti non ci sono più quei giocatori che
1: Certo.
0: facevano la differenza e quindi alla fine ti portavano le vittorie. E
1: Sì,
0: questo.
1: certo, giocatori di rapina dove riuscivano a trovare un gol dal nulla, o giocatori che ripartivano in un contropiede micidiale e riuscivano a segnarsi. Infatti tutto questo non esiste più.
0: Bene, allora andiamo a vedere la classifica perché giustamente parlavi di classifica, che è una classifica un po' particolare. Chi secondo te andrà alla Champions a questo punto? Perché vediamo che insomma, Milan, Juventus, Roma e Napoli, forse il Napoli un po' avvantaggiato, però insomma, Milan, Juventus e Roma sono molto molto vicini.
1: Sono d'accordissimo con te. Allora, ci sono 2, 4, 5 squadre per 3 posti: Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como, perché anche il Como ha le sue chance.
0: Certo.
1: Il Napoli, sì, diciamo che ha un piede e mezzo in Champions. Il Milan ha buone probabilità. Altro discorso per Juve, Roma e Como, separate solo da 3 punti. La Juve aveva 5 punti di vantaggio sulle quinte, che erano Roma e Como. Adesso in 2 giornate si ritrova con un solo punto di vantaggio. La Roma è proprio dietro, possono anche ambire al terzo posto, perché no, se il Milan continua a giocare così male, soprattutto parlo dei risultati, addirittura una sconfitta a Sassuolo contro il Sassuolo 2-0 l'ultima domenica, quindi anche il Milan potrebbe mettere a rischio il suo terzo posto e scivolare in zona Europa League. E quindi ripetiamo, 3 posti per 5 squadre, secondo me Napoli e Milan ormai ci sono, la lotta tra il quarto posto e Juventus-Roma, ma attenzione al Como, che ha un calendario abbastanza agevole in queste ultime 3 giornate.
0: Quali sono le partite del Como?
1: Adesso non ricordo tutto, so che ha il Verona.
0: Sì, però il Verona, scusami.
1: Col Verona.
0: Sì, però il Verona,
1: poi,
0: scusami.
1: Penso ci sia il Parma, adesso non...
0: Sì, non è importante, però volevo dire che il Verona...
1: Sì, certo, sì.
0: Cioè, il Verona poi l'ultima partita ha pareggiato con la Juventus. Cioè,
1: il Verona ha fatto benissimo con le big, ma con le piccole squadre lascia desiderare, sì.
0: E quindi il Como, insomma, è un... E dicevo, Como-Verona potrebbe anche essere una piccola trappola per il Como, quindi non essere abbastanza pronti per questa squadra, no? O no?
1: Sì, va bene, ma siamo sempre lì, cioè tutte le partite possono essere una trappola. Abbiamo visto come il Verona ha fermato la Juve e aveva fermato anche il Napoli, se non vado errato, qualche domenica fa. Quindi per ora io vedo che il Como deve recarsi a Verona e poi la prossima contro il Parma, l'ultima giornata, adesso non ricordo sì. contro chi deve giocare.
0: Invece la Juventus...
1: La Juventus se la deve vedere a Lecce la settimana prossima, un Lecce pericolante, quindi
0: certo.
1: Partita abbastanza difficile, per poi giocare in casa contro la Fiorentina e terminare col derby di Torino.
0: Oh, quindi un po' difficile per il calendario juventino.
1: Assolutamente sì, la Roma la settimana prossima se la deve vedere contro il Parma, se non vado errato, esatto, a Roma, e poi la domenica successiva ha il derby anch'essa Roma-Lazio.
0: Ah, quindi anche insomma, proprio fino all'ultimo minuto dobbiamo sapere chi sarà.
1: Sì, assolutamente, è una bella lotta, almeno questo. Parliamo anche del Milan, perché no,
0: certo.
1: Già che abbiamo detto
0: sì,
1: che
0: perché
1: il Milan
0: non è che
1: il
0: sta
1: Milan,
0: andando bene.
1: Verrà contro l'Atalanta la prossima partita e non è facile, perché l'Atalanta vuole risalire per tentare un posto almeno in Conference League.
0: Logico.
1: E poi deve giocare a Genova contro il Genoa, anche se il Genoa ormai è salvo, quindi non ha troppo da chiedere a questo campionato.
0: Bene, allora io volevo anche fare un discorsetto, se vogliamo, per chi andrà a retrocedere per quest'anno, perché insomma sembrano le cose sembrano già fatte, no?
1: 2 su 3 sono già note, le squadre che retrocederanno, Verona e Pisa, sono già condannate, poi l'ultimo posto si gioca fra Lecce e Cremonese. Lecce, che ha fatto un buon risultato vincendo a Pisa, 2-1, e stesso risultato del Cremonese, ma in sconfitta, perché dopo che vinceva 1-0 contro la Lazio ha perso 2-1, quindi la Cremonese ha meno 4 dalla salvezza. Domenica prossima 2 partite importanti, appunto abbiamo già detto che Lecce riceve la Juventus e la Cremonese gioca in casa contro la già retrocessa squadra del Pisa. Quindi l'ultima sfiaccia per la Cremonese per accorciare le distanze fra essa e fra la quart'ultima, quindi la prima squadra che si salva è proprio ultima sfiaccia.
0: Bene, allora volevo anche fare un piccolo accenno su Sinner, sul tennis, se possiamo permetterci, no?
1: Perché certo, Sinner ha vinto il torneo di Madrid,
0: era domenica.
1: Non so a quante vittorie consecutive quest'anno, è un Sinner per ora ingiocabile, imprendibile, e fa piacere, fa sempre piacere.
0: Bene, grazie mille, qualche cosa che vuoi aggiungere?
1: Sì, terminiamo con una triste notizia che abbiamo letto stamani, proprio stamani all'alba. Questa notte è venuto a mancare Evaristo Beccalossi, il giocatore dell'Inter degli anni 80, che sicuramente i meno giovani come me se lo ricorderanno. Beccalossi è un pilastro della squadra dell'Inter, appunto, degli anni 80, giocava in coppia con Altobelli in attacco, sì. Era un fantasista, Mancino giocava tutto campo, aveva un piede sinistro molto delicato col quale lanciava spesso in gol Altobelli, anche Muraro che all'epoca giocava come attaccante, purtroppo non è stato mai chiamato in nazionale, anche se molti lo volevano, opinione pubblica, addetti al lavoro chiedevano sempre, ma Berzot a quell'epoca era ostinato e non riteneva Beccalossi buono per la nazionale, anche perché ricordiamo che era chiuso da un altro campione, Antonioni, che a quell'epoca era un pilastro della nazionale, uno dei senatori della squadra di Berzot, sì. E quindi Beccalossi non fu mai chiamato nemmeno per le partite amichevole. Questo è la grande macchia nera di questo grandissimo talento che è venuto, ripeto, a mancare questa notte qui, e grande cordoglio del mondo del calcio, dell'Inter certo, e del mondo del calcio per un campione di quando esistevano i veri campioni.
0: Grazie caro Alfredo, grazie come al solito per tutti questi commenti, per questo giro che ci hai fatto. Noi ritorniamo alla nostra musica con la musica che arriva, quindi una stupida scusa se non sbado errato, e con non lo so, gli anni 883, gli anni, insomma, sempre, se non vado errato sono così. Musica, ascoltiamo, e questo è il bello della diretta.

Gli anni degli 883 sicuramente considerato un manifesto della nostalgia generazionale. C'è anche un'altra di Renato Zero, sicuramente anche quella molto bella, però questa è scritta a Max Pezzali insieme a Mauro Repeto, insomma, che appunto racconta un po' insomma, quegli anni, gli anni 80, comunque i luoghi di ricordo, il Gran Real c'è scritto. No, quindi si riferisce chiaramente alla squadra di quegli anni, degli anni 50-60, comunque che era un simbolo, lo è fino adesso, certo se, i Happy Days, insomma, insomma, una canzone che ci fa ricordare questi temi che sono l'amicizia, evidentemente, la libertà e la malinconia, gli anni perché poi passano evidentemente i migliori anni della nostra vita, come diceva Renato Zero. Beh, ecco, gli anni passano però perché voglio anche cambiare tema, gli anni passano, ma soprattutto anche per ricordare, per celebrare anche il 70° anniversario del giornale Il Corriere di Tunisi, che avrà luogo dal 21 al 23 maggio, quindi tra 2 settimane, alla Medina di Tunisi, nel complesso di Santa Croce, con una grande varietà in realtà di manifestazioni. Ufficialmente inizia con un colloquio, insomma, convegno internazionale intitolato Il Corriere di Tunisi, strumento di diffusione e salvaguardia della lingua e della cultura italiana, appunto a partire dal 21 fino al 23. Si inizia quindi con questa manifestazione alle 9:30.

Eccoci. Abbiamo ripreso la voce, quindi poi ci sarà anche un'esposizione sul Corriere di Tunisia, chiaramente 1956-2026, tra le due rive, presenza italiana in Tunisia, e sarà inaugurata questa esposizione sempre giovedì, quindi alle ore invece 11. Poi ci sarà un film documentario, Il Corriere di Tunisi, realizzato da Aida Shamer e dal produttore Habib Mestiri. Questo invece avrà sempre il 21, però la sera alle ore 19. Poi ci sarà anche un concerto di Francesco, intitolato Francesco Santo Liquido, un italiano di Tunisi, dedicato proprio al musicista napoletano attivo in Tunisia proprio nei corsi degli anni 20, che avrà come protagonista il gran duo italiano. Questo invece la sera del 22, venerdì, alle ore 19. E poi ci sarà la chiusura, insomma, di questo ricordo dell'anniversario, della celebrazione del 70° anniversario del giornale Il Corriere di Tunisi, con la rimessa dei premi del concorso Un racconto per il Corriere di Tunisi, che è chiaramente indirizzato agli italiani residenti proprio qui in Tunisia, o ai tunisini, evidentemente italofoni, che sono qui. E quindi questo sarà rimesso, avrà luogo questa rimessa del premio alle ore 11:30. E in conclusione della manifestazione ci sarà anche una presentazione di un libro, un bestseller già in Italia, intitolato Le ragazze di Tunisi di Luca Bianchini, che sarà anche lui presente proprio anche per firmare, insomma, le copie. Vi ricordo che la manifestazione è organizzata anche con il partenariato dell'Ambasciata Italiana di Tunisi e dell'Istituto Culturale di Tunisi. Con la musica alla radio di Laura Pausini e Un Chilo con Zucchero, noi continuiamo con la musica italiana per 7 minuti.

Eccolo, chilo di zucchero, anche una parte quindi fuori dallo studio. Parliamo di attualità in Italia, soprattutto cinematografica, possiamo dire che è un po' mescolata con il politico. Grande attenzione per il discorso del presidente Pietrangelo Buttafuoco, che ha citato il presidente italiano Mattarella definendo l'evento un luogo per liberi audaci. Di che cosa parliamo? Parliamo chiaramente della Biennale di Venezia e insomma c'è stato un po' di tutto evidentemente per questa e contro, insomma, che lui ha annunciato una specie di il suo discorso come una di anticipare insomma la censura. Infatti ha difeso Buttafuoco la scelta di non escludere i padiglioni nazionali con riferimento implicito in questo caso alla Russia, affermando che la Biennale non è un tribunale ma un luogo di confronto, e ha dichiarato che l'unico vero veto deve essere quello contro l'esclusione preventiva, e ha difeso anche l'autonomia istituzionale e ha sottolineato che l'arte non deve selezionare passaporti ma opere, rivendicando l'indipendenza della fondazione biennale anche rispetto a dichiarazioni del governo o polemiche internazionali. E poi ha anche definito questa biennale come un giardino di pace, l'evento è un luogo che non vuole rassicurare o dare risposte semplici ma mostrare la complessità del mondo e aprire domande, agendo come un terreno di diplomazia culturale parallelo a quello dei conflitti. Insomma, un discorso che non è facile da tenere da un personaggio così anche pubblico, se vogliamo, però insomma che ha avuto il coraggio anche di dire senza masticare le parole libertà e audacia. Proprio aveva riportato citando anche il discorso del presidente italiano. Insomma, ci vogliono uomini così che si espongono, insomma, alle volte generalmente deve essere sempre così, vabbè. Però insomma non tutti lo fanno, e per questo quando viene fatto insomma tutti ne parlano anche per nascondersi alle volte, perché non hanno il coraggio proprio di dirlo. Bene, io almeno l'ho detto. Allora, continuiamo sempre con la musica. Arriva una bellissima voce, sicuramente piacerà moltissimo alle donne, perché anche è la voce che rispecchia un po', anche riflette anche il personaggio e la persona, con Elisa, che andremo ad ascoltarla prima con Blanco e poi con una bellissima veramente canzone. Ascoltatela veramente, alzate un po' il volume per capire anche il senso di quelle parole, anche fragile. Musica.

Ma parliamo sempre della Tunisia, dove il settore portuale tunisino sta vivendo una fase di profonda trasformazione e rilancio e secondo i dati recenti diffusi dall'Ufficio della Marina Mercantile e dei Porti, la Tunisia sta consolidando la sua posizione come snodo strategico nel Mediterraneo, trainata da un ritorno massiccio del turismo crocieristico e da una solida ripresa degli scambi commerciali. Infatti il dato più emblematico riguarda il porto della Golette entro la fine del 2026 e quest'anno quindi lo scalo si prepara ad accogliere circa 160.000 turisti supplementari distribuiti su 34 navi crociere programmate e questo incremento non è casuale ma è il risultato di una strategia di fiducia riconquistata dopo gli anni difficili soprattutto il post-Covid ed il villaggio turistico della Golette oggi è considerato un progetto modello a livello mediterraneo, la sua capacità di integrare servizi moderni, accoglienza di qualità, ha convinto i grandi operatori internazionali a reinserire stabilmente la Tunisia appunto nelle loro rotte. Nel 2025 il settore ha già registrato una crescita del 22% con 272.000 crocieristi e segnando anche un netto distacco dai numeri minimi appunto del Covid, insomma, e del 2022. Oltre ai crocieristi, i porti tunisini hanno visto anche un aumento significativo del traffico passeggeri tradizionale, più il 4%, con oltre 827.000 persone transitate durante l'anno precedente. Questo dato, unito all'aumento del 5% dei veicoli al seguito, sottolinea il legame indissolubile della diaspora tunisina, chiaramente con la propria terra d'origine. E l'efficienza anche dei collegamenti marittimi. Interessante anche il dato sulle auto nuove, l'importazione dei veicoli è cresciuta del 9%, segno di un mercato interno che sta riacquistando dinamismo e di un settore automobilistico in ripresa. E se il turismo è la vetrina del rinascimento, il commercio comunque è il motore silenzioso, come si dice, né? Infatti, l'anno precedente il traffico di container ha segnato un importante più 9%, raggiungendo quasi le 540.000 unità e questo incremento riflette un miglioramento dei servizi portuali e una maggiore velocità nelle operazioni di carico e scarico. Infatti, circa 4.500 navi totali a fronte di un aumento del volume di merci e passeggeri, insomma, e questo indica appunto una maggiore efficienza logistica e arrivano navi più grandi, chiaramente, o caricate meglio. E poi la Tunisia sembra anche aver superato la fase di recupero post-crisi perché ed è in una fase di espansione strutturale. Infatti il 2026 si prospetta come l'anno della consacrazione definitiva, dove la modernizzazione delle infrastrutture, che sono state tante fatte quest'anno, e la sicurezza del territorio torneranno a rendere la Tunisia un pilastro fondamentale del commercio e del turismo nel cuore del Mediterraneo, sperando chiaramente che non ci siano guerre e che non aumenti poi soprattutto il prezzo del petrolio e del greggio, perché poi sapete tutto è poi connesso, come si dice. 15:50 minuti, continuiamo con Vasco Rossi con Un Senso, bella canzone sicuramente, che quest'oggi la stiamo riascoltando dopo tanti anni, e poi Capri Ponte con Tutta l'Italia.

Eravamo presi da una bella discussione con Hatton Briel, che ricordo ieri c'è stata una bellissima presentazione alla Dante Alighieri del Puzzle Sicilia, sempre con la musica italiana, e concludiamo Erama, e ringraziamo anche, ringraziamo chiaramente la nostra DJ, non è un DJ chiaramente, è una regia tecnica, e niente, io vi saluto, vi lascio sempre con la musica italiana, con Irama X, quello che possiamo fare per oggi. Najla Trabilsi chiaramente si chiama la nostra regista digitale, tecnica, scusate, ciao a tutti.